0: Just try to listen to the elves. Remember their voice. And cherish what you've heard.
1: Ciao, siamo i Tempo Sognato. E stai ascoltando Radio Prog Core, l'unica vera stazione prog rock e indian a Montreal.